0: tutti quei vestiti, in altri che siano ruvidi e negletti, porti in piedi calcina per un anno, e se non cambia stil, sia pur mio danno.
1: Ma destino crudele!

0: Stella che vede.
1: Oh, bella donna al figlio.
2: Vattene! Sei qui, mosca del mondo!
1: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo. Dia carabole, via, calmate questa collera. Sentite la

0: lasciate che vada. Che non merda che di lui ci pensiate.
1: Il ragazzo mi incazzò.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donne schimprese. Madame mia,

cittadine, cameriere cittadine, ma contessi baronesse, marchesane, principesse, di padroni, donne canto, donne farma, donne fa, ordine, papà, ordine fa. In Italia, 640, in Alemania, 200.